0: verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Take off the slow, take off the slow,